0: quando mi aveva detto si casa. Sì, adesso c'è te.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a il mio
0: lavoro. Domani, voi ho l'antico a fare
1: facile. Non come il mio.